fai la sera? Usiamo, tu fai un impasto. Tu non ti stai passando lo stesso ore, guarda me, tu fai fatta venuta a me. Tu non ti fai già. Tu non ti stai passando, guarda me, si dice che ti stai passando. Non lo fai, non ti amo.